0: uno se vede una meta, non è di un metro. Comandante Franco! Comandante Franco!
1: Corre, guardia Maria, riceve!
0: Lavora per pure il cazzo! Lavorando per il camarote, il secondo comandante, per esempio il departamento della botica. Siamo per voi? Non vi comandante! Non se ne creerà un incendio!
1: Non so mai dedicarmi! Chi è strumento per combattere l'incendio?
0: Thank you.